81 ye ya the ghost Thabo Mangwedi modiri mompati DJ Dosman soul provider the legend le bangs batla go itumedisa ka mmino wa soul and jazz e ke gaso ka tlhamalalo ya soul sunday blaze to the corner of jazz a re kopane ka di 4 October 2026 2 o'clock motshegare di a ragoga dijo le dino di tlabe di le teng le raffle e tlabe e le teng this time around ha re segele sela re latlhela sportswear Netta, Kalorato, Witi, Retsorane Kamatsoho.

letsatsi la mobane le fiti. Re kene letsatsing le lentsha. Ha re tla re ntse re tsa countdown. Re tla se go setse malatsi a le 92. Maobane e ne le 93. Gompieno ke 92 days left. Re tla se ntumelle ke letse phala, ke letse trompeta.